0: jest poczyta, a ma jest ta pani pojścia, u ta pani pojścia, chodzi ma nie pojścia, ja poczyta pani pojścia, pojścia, pojścia, nie ta, ale pojścia, u ta, ale pojścia. Jest pytanie z pani, a to będzie ja, to pani pojścia, nie, co pan pójdę, co na onyr, kunga, bada na idzie. To będzie na, to ja, to w tym idzie, pójdę ma na idzie, to będzie ma.
1: Dolla,
0: ma parola che sta arrivando da. Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che andiamo? Ma che